0: par la rue de la télévision.
1: C'est l'Italie.
2: Secondo me è una vita che ci serve.
3: La vita è perché quella volta lì gli serviva il suo, no? Che doveva andare in Francia. Oh. Vabbè, allora lasciamo almeno quello di Massimo, perché se in caso.
4: Ma non ho detto 4,
3: se in caso devo andare.
5: Ora arrivo.

0: Sì.
1: Ah, ah, sì, perché non se conserva,
2: non, non conserva?
3: Questi non ci hanno conservato.
2: Ah, sì. Ah, sì.
1: Di...
2: Grazie, buongiorno.
1: J'ai crié les sujets.
4: Sei.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Passeggiata.
2: Eh?
1: Passeggiata.
2: Bravo.
1: Buongiorno. Oh. Oh, dove vai tu? No.
2: Dove dovete andare? Scusate. Ah, l'avete vista la cattedrale?
1: Sì, sì, sì, grazie. È bella, eh? Bella.
3: Sì.
1: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.

0: me no, a me non mi piace che siano gli altri.
1: Perché no?
0: E cosa c'è di bello?
1: Ok.
0: Sì, le vere bambine vengono malate.
1: Ah sì.
2: Ciao. Buongiorno.